0: Liam. Johnny, piacere.
1: L'anima e il cuore.
0: Lui è Nino.
2: Ti sei fatto un nuovo amico?
1: L'anima si posa.
3: Tardelli, papà, Tardelli.
0: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
4: Cerca via Giannuzza, vero?
2: Stai tranquilla, mamma. Su cose che capitano, chiste?
5: No, Ninuzzo, no. Sono scenizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
6: E non quello che si fa di nascosto. Si può fare per 100 anni.
7: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutte cose.
2: No! Ma se posso dire che deve essere successo?
4: Prendete.
2: E lascialo stare.
4: E andare.
2: No, io ti non ti voglio perdere.
0: Manco io.

0: Gianni, piacere.
1: L'anima e il cuore.
0: Friannino,
2: ti sei fatto un nuovo amico?
1: L'anima si posa.
3: Tardelli, papà, Tardelli.
0: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora chi fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
4: Cercavi a Giannuzza, vero?
2: Stai tranquilla, mamma. Su cose che capitano, chiste?
5: No, Ninuzzo, no. Sono scenizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
6: E non quello che si fa di nascosto. Si può fare per 100 anni.
7: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutte cose.
2: No! Ma si può stupire che deve essere successo?
6: Prendete.
3: E lascialo stare.
6: Devi andare.
2: Oh, io ti ho un occhio a perdere.
0: Manco io.